evitandomi assì una storia importante. Io non sempre sono di sentirmi molto grande.